anche da Parigi. Benvenuti, bien arrivé. Welcome. Est mal here. E voi avete compreso tutto? Very good. Bene. Vous avez compris? Très bien. Et vous avez compris aussi, madame? Capito, comunque. Va bene. Così, verstanden haben. Kein Problem. Quindi, perché temere la morte? No?